0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: Attenta la capo, cate picchia befessa. Se pori alla raggia, attenta ca in ceitra. E fanne cuccangia, così stai calmi cetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era, che oi mo serve a...